0: Nopot! Nopot! Nopot! Car pietri copilo foc, aer apet of si tornita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Per lui alla firi se fia cia consum, iar timpul drag fata